È bello immaginare le proprie ferie, immaginarle nel senso che c'è chi sta partendo adesso e quindi mentre tutti o quasi sono già tornati al lavoro, c'è chi sta andando veramente verso le meritate vacanze, sta rotolando verso sud, come cantano i Negrita, e lo stanno facendo anche Mirko e la sua fidanzata, la sua compagna. Mirko oggi tra l'altro festeggia anche i suoi primi 28 anni e fa l'autista proprio di questa coppia, quindi auguri e soprattutto buone vacanze ragazzi, divertitevi. Anche voi dovete ancora partire, fateci sapere 348 075 8060.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.